kesi tande kirali ya. Tirin kiran ge shere ne zumdan ge yube se shiv yina. Geje di tangdo nyudu zamba. Tunin mebe nawa ji yong sindo kamshi. Simlele che samishdan bi yina. Geje di nali ya. Meze kurim chegi nelu mango chi tsuyori samgi. Tadi gumzen kare shiv yina. Tingsan ana zum mango chi gele dinde sindo kabarwal. Da tanda choya kumzwe di gyobu ji ta. Choya nun shu di nile chimbushdu. Che zang yenyun gimi mango chi ge shere ne. Zumdan di inele, tong gombus cha xa xe songdo kabrwal. Da inele, kesin anazu soso ya, lo zhu tan, zun zhu. Dang nan xin, changjua gi nubis den yubi yina, gange kze chebi inele, donglin che tu rila, zumdan kikin yoshi.

0: Saya yakshuna shada ma zambu sumde marwe ani.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yine le satoy chungmi saje chokdun seya ge te bina liya. Ngarang tu sabu tobo ya nebe mi tsu. Namgyu ne shama zambu sumche be ka liya. Yinda ngo ze suyubu na cho tang. Shingdo suyubu na cho chung res che kwe dwal. Da to dun yakshu chungbi yina. Boze da zhuma zhu. Chalum so chukyu se tang chukyu yi dube ge ngo ze tang shingdo dinde mang zi chubi yina. Yang kirang ki kusu di yine le, tangsha tuyabu jungu res che kwe dogal.
0: Yo yo, la ting san chomla ceri da, shindo naga zom takshu son zang. So chu tezo, tangdu che ba lada, lel habur chichi.
1: Shu zang ba la, da jiban ne kirang ge le, ceri suyabu da, shindo suyabu mang zi chuna la.
0: Yo yo, pomo, ta di le rang ki so chu se da yi de zo, ci zho chik dogwa.
1: O zi nye ce, le zmudo ci zho che sha.

0: nele komshi jia ya ji da ton do di gyun gyo che ya di ke chim bu shen sha ri du wa
1: ri sha da di yin ge o cha ga da ngang bu che ton do ya cha de du du kun zu di ki pa pe ge chong a di ke ya mang cha bi nele ya su su yu be nu bu de le shuo zu yi
0: che zan che wo ne kun zu chang ma ya shuo bu ya wo din zhe yu ne po ma du ya di pa ya ri ji ji ri ba
1: ri shi che zan ngi ni le ti ri ne che
0: 中大忙子切，中大心大切木多呢，恐怖的忙子给过个多乖。切张切，么是我让做地摊给吕布去用过个月皮呢？卡拉大地个业务设备忙是多了呀，也轮中切也得来开清不起这下多啊。
1: 日下日下，
0: 这钱那个你叫子着，拉不着呢，拿不到大把的这是恐怖的钱皮呢，轮中一大巧都买不用过嘞。
1: 日下，我宁愿用切都不切都啊。
0: 用啊，钱的着。
1: 要，那行。

0: Nee, kham sa?
1: Kham sam shok tili.
0: Lo, shok tili chen kha shui na?
1: Ugen a hok me yi la chok ugen sigi yu la.
0: Lo lo, ni se, ugen la le chen a chu na jay na titi shubi. Bien yun tisi la ge da nam be, nobling ka shibi sung se di soya pi nye na?
1: Sung se, nobling ka shibi, sung se nyam po te tang to gen la chen da che, gen la cheba titi nang ke gen la che, kung te, to zhong nang ke gen la yong to pi yi la.
0: Lo lo.
1: Na zhe juan zi gen shi nge, gen chi me chong la che, nang lo ki,
0: Lo, lo,